faccio, passo in tua porta, mi metti giù un bacio, passo per il porto. A bagnarsi a noi stessi, separare un mio tormento, pur saperti che mi schiacci, non mi sai più pensamento, già non dormo, già non sogno, di pensar fuggi un mio appaggio, non passato torno il sogno, che non volta nunca mai.